0: 91.7.
1: Oké.
2: Capodanno, coi bergate. Che bocchio mago, ero me, ero co, a canano, guarire malo. Urano.

Se fi te gim fire lobby me. Teke te analise sama nai holy gonigi. Ma tere pire ti fi konko gide leitoli. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi moni. Me adenki. Baby.